per il culo fino adesso. No, scusi. Ma scusa, Marx, i padroni, i capitalisti. E lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo, nel senso che stanno diventando impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù, già fatto, grazie. Ma mi dica, maestro, la lotta di classe, la lotta di classe, lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo, la lotta di classe, più svelto, maestro, dai, la lotta di classe sarebbe ancora giusta. Oh, meno male, se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Uè, allora non sei marxista. Scusa se mi incazzo, Max, ma mi sembra un po' spappolato, E l'imperialismo, l'imperialismo, dai, dai, su, l'imperialismo. Svelto, dai, l'età, ma svelto, Marx. Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata. Parla di Pax Americana. Dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima. Ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente, Non è vero che non c'è più niente. I nemici ci sono più di prima. Solo che si presentano in un altro modo. È tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina. Com'è cresciuta, Che salute! Me la ricordo io. Una bambina coi padri che fai questo, fai quello. Roba da matti. Una donna autonoma. Va da sé. Va da sé. Bisogna fare qualcosa. Tira fuori la sua laica col soffietto e flash, bisogna fare qualcosa. Flash, ho capito. Flash è tutto più flash interessante. Flash, ho capito, è tutto più. E il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale. Il rullino, non andare via, il rullino, spediscimelo. Maledetto, testardo, fissato, anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove, scatta un cinquecentesimo. È una mania, c'avevo le idee così chiare, così precise. Scrivimi qualcosa, che sennò magari tra una decina d'anni uno si alza e senza sapere una mattina si trova lì davvero, senza borghesia, senza classi, senza padroni e nella merda più di prima.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi? Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo? Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare l'occhio.

scevola. Dal nome penseresti che ci dovresti mettere la mano. In realtà è una pianta che cresce a tentacoli, ogni ramo un dito, a creare tappezzamento o semplice ed incantevole pendenza ricca di frutti.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Purtroppo l'unica vera aspirazione degli uomini degli anni 90 è il successo. D'altronde è comprensibile. Il successo significa da sempre avere la stima degli altri, il riconoscimento dei propri meriti e delle proprie capacità. Ma il successo degli anni 90 ha una sua caratteristica, quella di coincidere totalmente con la popolarità. Un successo solo se è popolare. E dato che i gusti della gente sono imprevedibili, uno può essere popolare perché è bello, perché è simpatico, perché è bravo, ma non perché è bravo, perché è buono, perché è patetico, perché è demenziale, perché è bravo, no, non perché è bravo, perché è ridicolo, perché è viscido, perché è antipatico, perché, ma non perché è bravo, perché magari fa schifo. E la gente per la strada lo riconosce, lo ferma e gli dice: complimenti, lei è il più schifoso. Nessuno è esente da questa febbre di popolarità, a parte quelli che si esibiscono per professione, che a questo punto sono diventati i più riservati. Il campionario degli aspiranti è praticamente infinito: impiegati, piccoli artigiani, consiglieri comunali, mamme di tossicodipendenti, preti, pornostar, scienziati, magistrati, giornalisti, ministri e presidenti della Repubblica, e anche papi. Tutti vorrebbero la prima pagina del Times. Non ha importanza la qualità delle cose che fai, l'importante è farsi conoscere, e questo è un bel vantaggio per le giovani generazioni che dovevano occuparsi della loro formazione per diventare seri, preparati uomini di pensiero. Ma quale pensiero? La vera formazione professionale è quella che ti apre le porte per andare da Maurizio Costanzo, da Gerry Scotti, da Frizzi, da Bonolis, da Castagna, dalla De Filippi e da Magalli, e anche da Barzullo sottovoce. E quando torni a casa tutti ti sorridono, mi guardano con curiosità, forse con ammirazione. Tu senti di avere più potere, più fascino, e avverti subito negli occhi delle ragazze una luce strana che ti fa capire le enormi possibilità di affermare il tuo gene egoista, cioè di scopare. La popolarità quindi non richiede oggi una particolare genialità, anche se l'intelligenza non è un impedimento. Però dal panorama dei personaggi più famosi si arriva tristemente alla conclusione che per avere successo è meglio essere un po' cretini. Cretini, ma
2: poco. I got cotton in the bottom land. It's up and growing and I got a good stand. My good wife and them kids of mine gonna get new shoes come picking time.

Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Milano Centrale, al centro della musica.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
2: Pensami ogni tanto, quando la sera scende, quando il mondo gira all'incontrario. Pensami ogni tanto,

0: rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

0: Clarissa. Una foglia bella tonda e carnosa, lucida. Un fiore di gelsomino e un frutto che appare come una prugna. Anche buona da mangiare per chi ama l'acidognolo. E già, ci sono piante non famose che sanno essere importanti senza fare tanto chiasso. Così, un po' come a volte sanno essere le persone intelligenti.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: Leone XIV, il pontefice, visita in Francia, è presente sulle onde corte. Macron in TV, non sono io, sono gli altri. Parigi, lo spread alle stelle, la sfiducia degli investitori. Meteo, Parigi, Monte Carlo e Milano. Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per venerdì 25 settembre 2026 in podcasting. Sulle onde media, modulazione di ampiezza e su franciaoggi.com in redazione inizia Marco Gubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Il 19 giugno l'attuale Papa Leone XIV fece una visita a sorpresa al centro di missione di Radio Vaticana, non agli studi che sono sostanzialmente localizzati in Vaticano, proprio alla sede storica di emissione di Santa Maria di Galleria, sede di imponenti antenne che negli anni 90 erano controllate da una workstation Sun Microsystem, ruotavano sostanzialmente per orientarsi verso la zona target. La visita era particolarmente importante dopo che durante il pontificato di Bergoglio Radio Vaticana era stata ignorata al punto da cancellarne il sito web a favore di un progetto informativo generalizzato dove non si trovavano né programmi né le frequenze. Ma Leone è diverso. In un'intervista aveva ribadito l'importanza di un medium, la modulazione di ampiezza AM, che aveva usato a lungo lui stesso come ascoltatore quando missionario in America Latina e in Africa doveva restare in contatto con il mondo. Leone sa dunque quanto sia importante un tipo di emissione che si può ascoltare con piccole radio a basso costo e che consumano pochissima energia, quella di due semplici batterie a stilo. Celebriamo dunque la sua visita in territorio francese con l'elenco delle missioni non decorte dedicate a questo evento. Il 25 settembre il pontefice arriverà all'UNESCO a Parigi. La trasmissione partirà alle ore 14:50 ora italiana su 17.540 kHz in onda inglese, sui 17.525 kHz in francese. Alle 17.10 prenderà parte ai Vesperi, seguiti da un raduno giovanile, trasmesso sui 9.705 kHz in inglese e sugli 11.870 kHz in francese. Sono due bande diverse. Il 26 settembre la messa a Place de la Concorde sarà sempre su 17.540 kHz in inglese e 17.525 in francese. Il 27 settembre la messa dell'Angelus saranno nuovamente in inglese sulle stesse frequenze. Il 28 settembre il viaggio culminerà a Metz, dove alle 9.50 e alle 12 il pontefice parteciperà a un incontro interreligioso e il ciclo alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, con la U maiuscola come il quotidiano, sempre in onda su 17.540 kHz in inglese e 17.525 in francese. In Italia Radio Vaticana diffonderà l'intero programma sulla rete DAB Club DAB, sul canale 733 del DTT e a Roma sui 105 103.8. 105, ricordiamo che è la frequenza che era inizialmente 96 del mitico Studio A, la prima emittente a trasmettere in stereo da territorio italiano. Ma qua parliamo degli anni 70. Ieri Macron, il presidente francese, è stato in visita in televisione, è stato presente in televisione a reti unificate come ai tempi delle dittature. Alle ore 20 ha durato 40 minuti il suo intervento. Nel colloquio con Gilles Boulot e Caroline Roux ha dipinto un quadro cupo della situazione geopolitica, evidenziando l'aumento delle provocazioni russe, ciberattacchi, disinformazione e operazioni ibride, e citando evidenti incidenti di droni esplosivi quasi intercettati sull'aeroporto di Lipsia. Cosa vorrà dire quasi intercettati? Non abbiamo capito. Che avrebbe potuto provocare vittime sul suolo tedesco. Ha sottolineato che la Russia vede l'Europa come la profondità strategica dell'Ucraina, whatever it means, senza però aver ancora colpito direttamente il territorio francese. Sul conflitto in Ucraina il capo di Stato ha ricordato lo costo umano catastrofico, parlando di circa 1,5 milioni di morti, e ha riferito delle iniziative diplomatiche in corso, tra cui una proposta di doppia moratoria energetica e rafforzamento del sostegno militare a Kiev. Ci permettiamo di aggiungere che la guerra continua per il supporto dell'Europa a Kiev, che continua a inviare armi e soldi. Se non l'avessero fatto sarebbe finita e i morti sarebbero stati meno. Il nucleo dell'intervista ha riguardato le ripercussioni concrete per i cittadini, l'impennata dei prezzi alla pompa. Macron ha riconosciuto che è normale che ci sia rabbia di fronte alle bollette più gravose, ma ha invitato all'Unione Nazionale, rifiutando l'idea di un movimento sociale contro la guerra russa e le tensioni nello stretto di Hormuz. Praticamente si riferiva ai gilet jaunes, qualcuno, ma noi riteniamo qualcuno della stampa, non qualche cittadino, perché non sono così, come dire, eccentrici, ma la stampa lo è ovviamente. Qualcuno ha citato il fatto che i gilets jaunes potrebbero tornare sulle strade francesi contro le tensioni nello stretto di Hormuz. Macron ha definito la sua priorità a far scendere i prezzi con la diplomazia, puntando alla riapertura dello stretto, alla fluidificazione degli approvvigionamenti e su un eventuale rilascio coordinato di scorte strategiche di petrolio da parte del G7. Il presidente ha annunciato l'invio di mezzi militari francesi per proteggere le installazioni petrolifere in Arabia Saudita, Saudi Arabia, precisando che si tratterà di soldati, di radar e di sistemi di difesa per tutelare il sito di Yanbu, senza impegnare la Francia in ulteriori conflitti. Ha difeso il plafonamento dei prezzi praticato da Total Energy, la Super, la SP95, chiediamo scusa per questo termine obsoleto, è plafonata a 1,995 euro al litro, ma non si trova quasi mai. Infatti spesso sui distributori, come abbiamo avuto modo di mostrare su franciaoggi.com, c'è scritto 9999, che vuol dire non che il prezzo è salito oltre 9 dollari euro, ma che non ce n'è più. Macron ha affermato che l'azienda è indispensabile per i limiti. Senza questa azienda, senza Total Energy, non ci sarebbe nessun limite. Non ha escluso la riduzione delle tasse in futuro, ma ha preferito aiuti mirati, più efficienti, meno gravosi per le finanze pubbliche. Sul piano del bilancio, Macron ha invocato un budget di responsabilità che mantenga gli obiettivi senza parlare di austerità, confermando di non rimpiangere la politica del tutto adottata durante le crisi precedenti, ma ammettendo di non aver convinto su alcune riforme strutturali, tra cui quelle delle pensioni. Interrogato sulla possibilità di sciogliere l'Assemblea nazionale in caso di stallo, ha risposto categoricamente che non farebbe il bene del paese, sottolineando che 8 mesi dalle elezioni presidenziali una tale decisione aumenterebbe l'instabilità e limiterebbe la margine di manovra del futuro successore. In sintesi, il discorso di Macron ha voluto collegare strettamente la diplomazia internazionale alla vita quotidiana dei francesi, chiedendo responsabilità collettive non contesto di crisi multipli. Infatti il commento è stato da parte di molto se ne pas moi, ha detto: non è io, sono gli altri che hanno causato tutto quanto di brutto sta accadendo ora in Francia. E sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Macron in TV è colpa degli altri, prezzi alle stelle e promesse di nebbia. Macron è tornato davanti alla telecamera come se potesse trasformare una conferenza stampa in una ricetta per la riduzione dei prezzi. C'è una citazione di droni esplosivi a Leipzig e la promessa di Unione Nazionale, e ci chiediamo, la sua strategia è un vero piano o semplicemente una serie di suoni di sirena da far tacere gli attivisti? Forse la risposta è nascosta sotto il tappeto diplomatico che si srotola verso il Golfo Persico, dove i soldati francesi pattugliano per proteggere un serbatoio di petrolio. Presidente ha ragione a dire che è normale la rabbia dei cittadini, ma sentirla mentre si dice che non si farà nulla di concreto è come offrire un ghiacciolo a chi è congelato. Ovvero il budget di responsabilità, senza nominare la parola austerità, suona più come un eufemismo per spendere dove possiamo e sperare che il pubblico non noti. Il clima è ancora più freddo quando, chiedendo di una possibile dissoluzione dell'assemblea, risponde che non sarebbe buono per il paese. Buono per chi? Per chi ha ancora un lavoro da proteggere con i droni. Non è capace di abbassare le tasse sui carburanti, definendolo demagogico. Ah no, perché la stessa definizione potremmo usare per la sua abitudine di trasformare ogni crisi in una campagna mediatica. L'illusione delle riforme sulle pensioni, la difesa a lungo termine del prezzo fissato da Total Energies e le aiuti mirati suonano tutti come strumenti per mantenere un equilibrio precario tra la finanza pubblica e la fiducia pubblica, quest'ultima evidentemente a corto di carburante. In definitiva, l'intervista è un esercizio di equilibrismo, un passo verso la diplomazia, due verso la lealtà dei cittadini al botteghino, tre verso la difesa di interessi energetici altrui e infine un salto di gatto in buca per non cadere nella trappola di una dissoluzione. Macron dice di non essere colpevole, ma le sue parole sembrano un vecchio copione rivisto più volte. Sarà un copione o la sua unica ricetta? Juan del giorno. Monaco maestro. Un leader che promette di abbassare i prezzi dei carburanti finisce per inviare soldati in un sito petrolifero lontano. Maestro. Perché chi vuole spegnere il fuoco del viaggio prima accende il faro della sicurezza. Ombra del soldato medio leggero del peso del prezzo. Monaco. E se il popolo continua a esigere tasse più basse, come si può conciliare l'onore di un governo con la fame di una bilancia che non smette di tilting? Maestro. Quando la bilancia si inclina, il saggio non aggiusta i piatti ma rimuove il peso dell'orgoglio. La vera leggerezza è pagare con la dignità e non con l'aria. Ma torniamo alle notizie. La sfiducia degli investitori nei confronti della Francia si intensifica. Parigi prende in prestito quasi il 4,7% e vede il divario dei tassi con la Germania a raggiungere il livello più alto in 14 anni. In un contesto di aumento globale dei tassi sovrani, la Francia registra una crescente sfiducia da parte degli investitori. Il differenziale e spread tra i rendimenti dei titoli francesi a 10 anni e quelli tedeschi si è ampliato a 111 punti. Base, livello più alto dal 2012, a pochi giorni dall'avvio dei dibattiti di bilancio al Parlamento. Il rendimento dei titoli a 10 anni francesi è pari al 4,68% contro il 3,57% della Germania. L'aumento più rapido del tasso francese rispetto a quello tedesco segna una tensione specifica sull'esagone. Lo spread, che misura il premio di rischio richiesto dagli investitori, è passato da 0,82 punto percentuale un anno fa a oltre un punto e mezzo oggi, e si è anch'io allargato rispetto a Italia, Spagna e Grecia. Sul piano internazionale, la dinamica globale dei mercati obbligazionari è in rialzo. L'indice Bloomberg dei titoli sovrani ha toccato il 3,99%, il picco dal 2007, vinto da dati economici favorevoli e dal rimbalzo del prezzo del petrolio. Negli Stati Uniti, il rendimento dei titoli a 10 anni è salito di 0,2 punto percentuale, la più forte crescita giornaliera da aprile, mentre quello a 30 anni ha raggiunto il 5,44%, il massimo dal 2004. Anche i titoli giapponesi a 10 anni hanno toccato il 3,8%, il livello più alto in 30 anni. Investitori, secondo il gestore di portafoglio Edal Husseini di Columbia Threadneedle, chiedono rendimenti più elevati per impegnare il capitale a lungo termine, rendendo i titoli di Stato più attraenti rispetto alle azioni. Questa fuga verso i bond ha spinto le borse europee al ribasso, alimentando timori di ulteriori deflussi di capitali. DFM TV, 24 settembre 2026, fact check by Gemma Core. Maria Caroline de Bourbon, ammirata a Roma per l'ingresso nell'Ordine Sovrano di Malta. La principessa di 23 anni ha vissuto, mercoledì 23 settembre, un momento che difficilmente dimenticherà. Accanto alla sorella Maria Chiara e ai genitori, è Carolina de Bourbon de Dursi si è stata messa nell'Ordine Sovrano Militare di Malta con il titolo di Dame d'Onore e di Devozione. Cerimonia, celebrata nella Cappella Magistrale di San Giovanni Battista a Roma, si è svolta alla presenza di Fra John T. Dunlap, principe e gran maestro dell'ordine. Dopo aver reso pubblica la sua relazione con il leader dell'Assemblyman National Jordan Bardella, la principessa ha attirato nuovamente l'attenzione dei media. Il 5 settembre la coppia aveva partecipato al Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove il politico ha tenuto un discorso e ha sottolineato il sostegno della sua compagna. Tuttavia, è stato il riconoscimento da parte dell'Ordine di Malta a mettere al centro dell'attenzione la giovane aristocratica. Sul suo profilo Instagram, Maria Carolina ha condiviso le immagini della giornata, descrivendo il valore storico dell'Ordine. Mille anni di storia continuano a vivere oggi attraverso l'Ordine di Malta e il suo impegno per la fede, carità e il servizio a chi ha più bisogno. Ha poi commentato il proprio inserimento. A Roma ho avuto l'onore di essere ammessa come Dame d'Onore e di Devozione alla presenza di Sua Altezza Eccellentissima Fra John T. Dunlap, Chief Grand Maestro. La principessa ha concluso il post affermando di essere entusiasta di far parte di questa tradizione, contribuendo a far progredire questi valori e dedicandomi alle cause a me più care. Anche la sorella Maria Chiara ha ricevuto lo stesso titolo nello stesso contesto. Individuando foto della cerimonia e sottolineando l'importanza dell'impegno spirituale e caritatevole dell'ordine. Conte Gala, 24 settembre 2026. Fact check by Gemma Ford. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 25 settembre 2026 su The Parisian Rachel Costa. La visita del Papa a Parigi attira centinaia di migliaia di fedeli. Il religioso leader cattolico si è presentato a Parigi per due giorni di celebrazioni, con una messa sulla Champs-Élysées che ha riunito più di 600.000 persone. Le autorità hanno bloccato il traffico in diverse arterie della capitale e hanno schierato un imponente contingente di polizia per garantire la sicurezza dei partecipanti. Il più grande raduno papale in Europa. dagli ultimi giochi olimpici, ma conferito un momento di unità spirituale in un continente ancora scosso da tensioni geopolitiche. Le autorità francesi hanno anche programmato una serie di trasmissioni televisive in diretta, permettendo a milioni di spettatori di seguire le cerimonie dal proprio domicilio. Gli esperti osservano che la presenza del Papa a Parigi potrà rafforzare i legami tra la Chiesa e i governi occidentali. Mentre la massa di fedeli dimostra la persistenza di una forte devozione religiosa nonostante le sfide sociali contemporanee, Macron non esclude una riduzione delle tasse sui carburanti. Il premier francese ha dichiarato ieri che, se il prezzo del carburante dovesse continuare a salire, il governo è pronto a ridurre le imposte per alleggerire il peso sulle tasche dei consumatori. Prima di qualsiasi eventuale modifica fiscale, Macron insiste sul bisogno di riportare giù i prezzi alla pompa, puntando prima su una maggiore concorrenza tra i distributori. Questa posizione arriva in un momento di forte pressione inflazionistica, con i cittadini che lamentano l'aumento dei costi di trasporto. Nel frattempo, il ministro dell'economia ha avviato una serie di affari di consultazioni con i produttori di energia per valutare le cause dell'incremento dei prezzi. Il governo spera di trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori e il mantenimento della stabilità del settore energetico nazionale, evitando al contempo un rapido aumento delle tasse che potrebbe soffocare la ripresa economica post-pandemia. Il prezzo del petrolio scende in seguito a segnali di riavvio del corridoio di Hormuz. Mercati energetici hanno registrato una flessione dei prezzi del petrolio dopo che fonti diplomatiche hanno riferito un possibile passo verso la riapertura dell'OPEC. Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico di greggio tra il Golfo Persico e il resto del mondo. Prospettive di

alla Germania, toccando il livello più alto degli ultimi 14 anni. Gli investitori hanno reagito alle recenti incertezze politiche e alle previsioni di crescita più lente, richiedendo un premio più elevato per il rischio associato al debito pubblico francese. Il debito a 10 anni della Francia è ora valutato intorno al 4,7% di rendimento, un segnale di crescente pressione sui conti pubblici. Le autorità fiscali hanno tentato di rassicurare i mercati, lanciando misure di contenimento della spesa e un piano di riforme strutturali per stimolare la crescita. Tuttavia, l'aumento dei rendimenti obbligazionari suggerisce che gli investitori rimangono cauti, considerando la Francia ancora vulnerabile a dinamiche interne e a shock esterni, cui le tensioni energetiche e le sfide legate alla inflazione. Il prezzo medio del gasolio tocca un nuovo record nell'UE. I dati delle autorità europee mostrano che il prezzo medio del gasolio ha raggiunto 2,40 euro al litro, segnando il più alto valore registrato nella zona euro. In Danimarca il costo ha superato i 2,56, mentre in Germania è stato di 2,46 al litro. L'aumento è alimentato principalmente dall'impennata del prezzo del petrolio greggio e dalle recenti restrizioni alle scorte di carburante dovute a tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. I consumatori europei hanno espresso preoccupazione per l'impatto sul costo della vita, specialmente nei settori dei trasporti e della logistica. Le autorità di vari stati hanno valutato l'introduzione di misure temporanee per contenere i prezzi, cui la revisione delle tasse sul carburante e la promozione di alternative energetiche più sostenibili, nel tentativo di limitare il gravame economico sui cittadini. Da lancia il dispositivo Muse, primo consumer AI sul mercato. L'azienda di Mark Zuckerberg ha presentato Muse, un paio di occhiali intelligenti capaci di interagire con un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale. Prodotto pensato per il consumo quotidiano, permette agli utenti di eseguire ricerche, produrre testi e gestire le proprie attività senza dover utilizzare le mani, grazie a comandi vocali e a un'interfaccia visiva integrata. La strategia di Meta mira a guadagnare terreno nel settore emergente della realtà aumentata, dove finora dominano concorrenti come Apple e Google. Gli analisti del settore valutano però con prudenza le prospettive commerciali di Muse, citando la necessità di costruire un ecosistema di applicazioni e contenuti capaci di sostenere l'interesse a lungo termine dei consumatori. Il dispositivo è stato lanciato a un prezzo di $1,299, un valore che potrebbe limitare la diffusione iniziale, ma che l'azienda ritiene necessario per coprire gli elevati costi di sviluppo della tecnologia. Anthropic cerca controllo di voto stile Palantir prima dell'IPO. La startup di intelligenza artificiale Anthropic ha proposto un meccanismo di voto interno che assegna poteri decisionali privilegiati a 7 suoi co-fondatori, ispirandosi al modello di governance adottato da Palantir. La struttura, se approvata, consentirebbe a questi membri di bloccare decisioni strategiche importanti, inclusi eventuali cambi di direzione aziendale, prima di una probabile quotazione in borsa. L'obiettivo dichiarato è proteggere la visione originale dell'azienda durante la transizione verso il mercato pubblico. Tuttavia, la proposta ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori. Preoccupati per il potenziale squilibrio di potere che potrebbe ridurre la trasparenza e l'accountability tipiche delle società quotate. Gli esperti di corporate governance osservano che un controllo così concentrato potrebbe influire sulla valutazione dell'investimento, spingendo gli analisti a richiedere maggiori garanzie sulla partecipazione degli azionisti minori nel processo decisionale dell'impresa. Radio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 25 settembre 2026. Parigi, una giornata di luce e calore. Nella fresca mattina di Parigi la temperatura segna 10 gradi, il cielo è timido e sereno. Il vento soffia 20 km a ovest, con raffiche fino a 25 km a est, senza alcuna traccia di pioggia. Il sole si affaccia più deciso nel pomeriggio, la termometria sale fino a 29 gradi, il vento si placa a 10 km, mantenendo aria limpida e priva di precipitazioni. Questa sera, aria rimane piacevole a 24 gradi, il vento resta lieve intorno ai 10 km, il cielo rimane pulito e il rischio di pioggia è nullo. La notte si avvolge in un fresco 17 gradi.
Ventus

0: Fie con calma, 10 km di ore, ma può raggiungere raffiche di 25 km di ov. Ancora senza alcuna minaccia di pioggia.
1: Esperto Reggie Crepet conferma che la giornata sarà prevalentemente serena, con temperature al di sopra della normale. In sintesi, ora di giorno c'è è un caldo avvolgente, vento moderato e assoluta assenza di precipitazioni.
0: Monaco Monte Carlo?
1: Sole mediterraneo e brezza leggere. La mattina a Monaco i termometri segnano 18 gradi. Il cielo si presenta leggermente nuvoloso, ma il sole già si fa sentire. Il vento proviene dal nord-est a 15 km, con raffiche fino a 30 km, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura tocca i 25 gradi. Il sole splende con intensità oggi. Il vento si rafforza da est a 25 km/h, con raffiche che toccano i 40 km/h, ma il cielo resta sereno e la pioggia è assente. A sera la temperatura scende a 22 gradi, il vento si attenua a 10 km. Il cielo è parzialmente nuvoloso e non c'è rischio di piogge. Durante la notte il clima diventa più umido, con 21 gradi e un vento calmo di 10 km/h, senza precipitazioni. L'accurata osservazione del servizio meteorologico conferma condizioni stabili e asciutte per tutta la giornata. In conclusione, si prevede bel tempo con venti moderati e nessuna minaccia di pioggia. Milano, nuvolosità variabile e temperature miti. Al mattino a Milano la temperatura è di 17 gradi, il cielo è coperto da nuvole sparse. Il vento soffia da nord-nord-est a 5 km/h, senza alcuna pioggia. Nel corso della giornata le temperature salgono gradualmente fino a un massimo di 24 gradi. Le nuvole si diradano e il cielo diventa più chiaro. Il vento resta lieve, orientato da est a 6 km e le precipitazioni rimangono assenti. La sera la temperatura si stabilizza intorno ai 20 gradi, il cielo è sereno o leggermente nuvoloso. Il vento è debole a 5 km rai, senza alcuna pioggia. La notte la temperatura scende a 20 gradi, il vento rimane tranquillo a 5 km/h, il cielo rimane sereno senza rischi di precipitazioni. L'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo sottolinea che la condizione sarà stabile e asciutta, con temperature comprese tra 17 e 24 gradi. In sintesi, Milano vivrà una giornata di lieve nuvolosità, venti deboli e assenza totale di piogge.
0: Chill.
1: Dressing advisory. Eleganza sotto il sole. Con i 29 gradi dell'afternoon a Parigi, si consiglia un elegante cappotto di cashmere Hermès, perfetto per proteggere la pelle dal caldo assolato. Con una fascia di prezzo indicativa tra €3.500 e €6.000. Un Parisian guy a completare una sciarpa in seta all'oro piana da €1.200 a €2.000 aggiunge un tocco di raffinata leggerezza. Con i 25 gradi del pomeriggio a Monaco, l'ideale è una giacca Moncler imbottita, elegante e funzionale, con un prezzo che varia da €2.800 a €52.000, capace di affrontare le brevi raffiche di vento mantenendo lo stile impeccabile. The sea breeze calls for a garment of platform and function. Paio di pantaloni di lino Brenton €900 a €1.400 completano l'outfit conferendo freschezza e lusso. Con i 24 gradi del culmine a Milano, si raccomanda un completo da uomo zegna in lana merino. Dal taglio sartoriale, con una fascia di prezzo tra €4.500 e €8.000, ideale per una città dove l'eleganza è di casa.
0: One must choose a suit that reflects both heritage and modernity.
1: Per un tocco finale, la borsa Bottega Veneta in pelle liscia da €2.200 a €4.000 Sabbiano. Look con discreta opulenza. Con del giorno. Un monaco chiese: qual è il vero volto del vento di oggi? Zhao Shu rispose: è l'aria che accarezza le foglie senza farle cadere. Un monaco chiese: e là, pioggia, dove si cela? Zhao Shu rispose: il cielo è un grande specchio. Oggi riflette solo luce. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, su 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: crying in the rain.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
2: Weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre, ben trovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo nel weekend in Costa Azzurra, i dettagli della meteo e delle temperature dopo le news. A Nizza proseguono fino a domenica 27 settembre le giornate Brigitte Bardot con proiezioni, conferenze e iniziative dedicate all'attrice e al suo rapporto con la Costa Azzurra. Sabato alle 14.30 al Negresco il giornalista Henri-Jean Sarva terrà una conferenza dedicata alla carriera dell'icona del cinema francese. Alle 16 di sabato al Cinema Belmondo sarà proiettato il film restaurato Le Week-end de Néron, mentre alle 20.30 al Teatro de Verdure è in programma Et Dieu crée la femme. Domenica mattina alle 10.30 sarà inaugurata la nuova spiaggia per cani intitolata Brigitte Bardot di fronte all'ospedale Lamval. Seguirà alle 11 un'animazione con dimostrazioni di danza con cani organizzata dall'associazione La Danse de Laurie d'Etienne. Le plages des Canailles, sulla promenade des Anglais a Nizza, è sottoposta a chiusura amministrativa dopo un controllo effettuato nella serata di giovedì 24 settembre. L'ispezione ha evidenziato gravi carenze riguardanti la sicurezza antincendio, gli impianti elettrici, l'igiene e la sicurezza sanitaria. Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, ha dichiarato che la sicurezza dei clienti e la salute dei consumatori non sono negoziabili. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che i controlli sugli esercizi commerciali e sulle strutture della città continueranno con la massima fermezza. Le verifiche sulle attività di Nizza sono state intensificate nelle ultime settimane. A Grasse il prefetto ha incontrato i rappresentanti del Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques in un appuntamento dedicato alla filiera della profumeria. Il settore è profondamente legato alla storia del Pays de Grasse ed è iscritto al patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. La filiera contribuisce alla valorizzazione internazionale del territorio e del savoir-faire francese nel campo delle fragranze. Durante la visita, il prefetto ha incontrato anche l'azienda familiare Poyen Bertrand, attiva dal 1854. Ha fatto il pieno di pubblico la serata di presentazione della lista e del programma di Voci, di cui fa parte la candidata Monica Leone per il Comites, da noi intervistata nei giorni scorsi su radionizza.it. Trovate su questo sito l'intervista a Monica Leone. Alla serata ha preso parte anche il console Emilio Lolli. Nel corso di una però informale, i connazionali che supportano questa lista in corsa per le elezioni del Comites 2026 si sono dati appuntamento presso il locale da Visto per la raccolta firme e la presentazione del programma e hanno ricevuto la visita del console generale d'Italia a Nizza, Emilio Lolli. A Menton si prepara la 10ª edizione del Défi Rose, iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno nell'ambito dell'Ottobre Rosa. L'appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre all'Esplanade Sablette con una corsa o camminata di 5 km aperta a tutti. Le partenze saranno scaglionate tra le 9 e le 9.30, mentre prima della partenza sarà allestito un villaggio rosa dedicato all'informazione e alla prevenzione. La meteo del weekend, sabato 26 settembre, sole in Costa Azzurra e venti deboli, anche se qualche nuvola farà capolino nella tarda mattinata. Temperature minime e massime: Nizza e Monaco 18 la minima, 26 gradi la massima, Cannes 17 la minima, 25 gradi la massima, Saint-Tropez 16 gradi la minima, 26 gradi la massima. Domenica 27 settembre, sole in Costa Azzurra, venti deboli, temperature minime e massime lungo la costa: Nizza e Monaco 17 la minima, 27 gradi la massima, Cannes 16, 26 gradi, Saint-Tropez 15 gradi la minima, 26 gradi la massima. L'almanacco. I nati il 26 settembre, ricordiamo nel 1791 Théodore Géricault, celebre pittore francese, autore della Zattera della Medusa. Tra i fatti storici accaduti il 26 settembre, nel 1969 i Beatles pubblicano nel Regno Unito Abbey Road, uno dei loro album più celebri. Nati il 27 settembre 1948, Olivia Newton-John, cantante e attrice britannico-australiana, protagonista di Grease, e un'altra attrice statunitense è nata nel 1972, Gwyneth Paltrow, premio Oscar per Shakespeare in Love. Tra i fatti storici accaduti il 27 settembre, andiamo nella Roma papalina, 1540, Papa Paolo III approva ufficialmente la Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola e dei suoi compagni. Nascono così i Gesuiti, e noi recentemente abbiamo avuto due papi, Papa Francesco e Papa Leone XIV, Gesuiti. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: Leone XIV, il pontefice, visita in Francia e presente sulle onde corte. Macron in TV, non sono io, sono gli altri. Parigi, lo spread alle stelle, la sfiducia degli investitori. Meteo, Parigi, Monte Carlo e Milano. Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per venerdì 25 settembre 2026 in podcasting. Sulle onde medie, modulazione di ampiezza e su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Il 19 giugno l'attuale Papa Leone XIV fece una visita sorpresa al centro di missione di Radio Vaticana, non agli studi che sono sostanzialmente localizzati in Vaticano, proprio alla sede storica di emissione di Santa Maria di Galleria, sede di imponenti antenne che negli anni 90 erano controllate da una workstation Sun Microsystem, ruotavano sostanzialmente per orientarsi verso la zona target. La visita era particolarmente importante dopo che durante il pontificato di Bergoglio Radio Vaticana era stata ignorata al punto da cancellarne il sito web a favore di un progetto informativo generalizzato dove non si trovavano né programmi né le frequenze. Ma Leone è diverso. In un'intervista aveva ribadito l'importanza di un medium, la modulazione di ampiezza AM, che aveva usato a lungo lui stesso come ascoltatore quando missionario in America Latina e in Africa doveva restare in contatto con il mondo. Leone sa dunque quanto sia importante un tipo di emissione che si può ascoltare con piccole radio a basso costo e che consumano pochissima energia, quella di due semplici batterie a stilo. Celebriamo dunque la sua visita in territorio francese con l'elenco delle emissioni non decorte dedicate a questo evento. Il 25 settembre il pontefice arriverà all'UNESCO a Parigi. La trasmissione partirà alle ore 14.50 ora italiana su 17.540 kHz in onda inglese, in inglese sui 17.525 kHz in francese. Alle 17.10 prenderà parte ai Vesperi, seguiti da un raduno giovanile, trasmesso sugli 9.705 kHz in inglese e sugli 11.870 kHz in francese. Sono due bande diverse. Il 26 settembre la messa a Place de la Concorde sarà sempre su 17.540 kHz in inglese e 17.525 in francese. Il 27 settembre la messa dell'Angelus saranno nuovamente in inglese sulle stesse frequenze. Il 28 settembre il viaggio culminerà a Metz, dove alle 9.50 e alle 12 il pontefice parteciperà a un incontro interreligioso e il ciclo Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, con la U maiuscola come il quotidiano, sempre in onda su 17.540 kHz in inglese e 17.525 in francese. In Italia Radio Vaticana diffonderà l'intero programma sulla rete DAB Club DAB, sul canale 733 del DTT e a Roma sui 105 103.8. 105, ricordiamo che è la frequenza che era inizialmente a 96 del mitico Studio A, la prima emittente a trasmettere in stereo da territorio italiano. Ma qua parliamo degli anni 70. Ieri Macron, il presidente francese, è stato in visita in televisione, è stato presente in televisione a reti unificate come ai tempi delle dittature. Alle ore 20 ha durato 40 minuti il suo intervento. Nel colloquio con Gilles Boulot e Caroline Roux ha dipinto un quadro cupo della situazione geopolitica, evidenziando l'aumento delle provocazioni russe, ciberattacchi, disinformazione e operazioni ibride, e citando evidenti incidenti di droni esplosivi quasi intercettati sull'aeroporto di Lipsia. Cosa vorrà dire quasi intercettati? Non abbiamo capito. Che avrebbe potuto provocare vittime sul suolo tedesco, ha sottolineato che la Russia vede l'Europa come la profondità strategica dell'Ucraina, whatever it means, senza però aver ancora colpito direttamente il territorio francese. Sul conflitto in Ucraina il capo di Stato ha ricordato lo costo umano catastrofico, parlando di circa 1,5 milioni di morti, e ha riferito delle iniziative diplomatiche in corso, tra cui una proposta di doppia moratoria energetica e rafforzamento del sostegno militare a Kiev. Ci permettiamo di aggiungere che la guerra continua per il supporto dell'Europa a Kiev, che continua a inviare armi e soldi. Se non l'avessero fatto sarebbe finita e i morti sarebbero stati meno. Il nucleo dell'intervista ha riguardato le ripercussioni concrete per i cittadini, l'impennata dei prezzi alla pompa. Macron ha riconosciuto che è normale che ci sia rabbia di fronte alle bollette più gravose, ma ha invitato all'Unione Nazionale, rifiutando l'idea di un movimento sociale contro la guerra russa e le tensioni nello stretto di Hormuz. Praticamente si riferiva ai gilets jaunes, qualcuno, ma noi riteniamo qualcuno della stampa, non qualche cittadino, perché non sono così, come dire, eccentrici, ma la stampa lo è ovviamente. Qualcuno ha citato il fatto che i gilets jaunes potrebbero tornare sulle strade francesi contro le tensioni nello stretto di Hormuz. Macron ha definito la sua priorità far scendere i prezzi con la diplomazia, puntando alla riapertura dello stretto, alla fluidificazione degli approvvigionamenti e su un eventuale rilascio coordinato di scorte strategiche di petrolio da parte del G7. Il presidente ha annunciato l'invio di mezzi militari francesi per proteggere le installazioni petrolifere in Arabia Saudita, Saudi Arabia, precisando che si tratterà di soldati, di radar e di sistemi di difesa per tutelare il sito di Yanbu, senza impegnare la Francia in ulteriori conflitti. Ha difeso il plafonamento dei prezzi praticato da Total Energy, la Super, la SP95, chiediamo scusa per questo termine obsoleto, è plafonata a 1,995 euro al litro, ma non si trova quasi mai. Infatti spesso sui distributori, come abbiamo avuto modo di mostrare su franciaoggi.com, c'è scritto 9999, che vuol dire non che il prezzo è salito oltre 9 dollari euro, ma che non ce n'è più. Macron ha affermato che l'azienda è indispensabile per i limiti. Senza questa azienda, senza Total Energy, non ci sarebbe nessun limite. Non ha escluso la riduzione delle tasse in futuro, ma ha preferito aiuti mirati, più efficienti e meno gravosi per le finanze pubbliche. Sul piano del bilancio, Macron ha invocato un budget di responsabilità che mantenga gli obiettivi senza parlare di austerità, confermando di non rimpiangere la politica del tutto adottata durante le crisi precedenti, ma ammettendo di non aver convinto su alcune riforme strutturali, tra cui quelle delle pensioni. Interrogato sulla possibilità di sciogliere l'Assemblea nazionale in caso di stallo, ha risposto categoricamente che non farebbe il bene del paese, sottolineando che 8 mesi dalle elezioni presidenziali una tale decisione aumenterebbe l'instabilità e limiterebbe la margine di manovra del futuro successore. In sintesi, il discorso di Macron ha voluto collegare strettamente la diplomazia internazionale alla vita quotidiana dei francesi, chiedendo responsabilità collettive in un contesto di crisi multiple. Infatti il commento è stato da parte di molto se ne pas moi, ha detto: non è io, sono gli altri che hanno causato tutto quanto di brutto sta accadendo ora in Francia. E sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Macron in TV e colpe degli altri, prezzi alle stelle e promesse di nebbia. Macron è tornato davanti alla telecamera come se potesse trasformare una conferenza stampa in una ricetta per la riduzione dei prezzi. C'è una citazione di droni esplosivi a Leipzig e la promessa di Unione Nazionale, e ci chiediamo, la sua strategia è un vero piano o semplicemente una serie di suoni di sirena da far tacere gli attivisti? Forse la risposta è nascosta sotto il tappeto diplomatico che si srotola verso il Golfo Persico, dove i soldati francesi pattugliano per proteggere un serbatoio di petrolio. Presidente ha ragione a dire che è normale la rabbia dei cittadini, ma sentirla mentre si dice che non si farà nulla di concreto è come offrire un ghiacciolo a chi è congelato. Ovvero il budget di responsabilità, senza nominare la parola austerità, suona più come un eufemismo per spendere dove possiamo e sperare che il pubblico non noti. Il clima è ancora più freddo quando, chiedendo di una possibile dissoluzione dell'assemblea, risponde che non sarebbe buono per il paese. Buono per chi? Per chi ha ancora un lavoro da proteggere con i droni. Non è capace di abbassare le tasse sui carburanti, definendolo demagogico. Ah no, perché la stessa definizione potremmo usare per la sua abitudine di trasformare ogni crisi in una campagna mediatica. L'illusione delle riforme sulle pensioni, la difesa a lungo termine del prezzo fissato da Total Energies e le aiuti mirati suonano tutti come strumenti per mantenere un equilibrio precario tra la finanza pubblica e la fiducia pubblica, quest'ultima evidentemente a corto di carburante. In definitiva, l'intervista è un esercizio di equilibrismo, un passo verso la diplomazia, due verso la lealtà dei cittadini al botteghino, tre verso la difesa di interessi energetici altrui e infine un salto di gatto in buca per non cadere nella trappola di una dissoluzione. Macron dice di non essere colpevole, ma le sue parole sembrano un vecchio copione rivisto più volte. Sarà un copione o la sua unica ricetta? Juan del giorno. Monaco o maestro? Un leader che promette di abbassare i prezzi dei carburanti finisce per inviare soldati in un sito petrolifero lontano. Maestro. Perché chi vuole spegnere il fuoco del viaggio prima accende il faro della sicurezza. Numero del soldato è più leggero del peso del prezzo. Monaco. E se il popolo continua a esigere tasse più basse, come si può conciliare l'onore di un governo con la fame di una bilancia che non smette di tilting? Maestro. Quando la bilancia si inclina, il saggio non aggiusta i piatti ma rimuove il peso dell'orgoglio. La vera leggerezza è pagare con la dignità e non con l'aria. Ma torniamo alle notizie. La sfiducia degli investitori nei confronti della Francia si intensifica. Parigi prende in prestito quasi il 4,7% e vede il divario dei tassi con la Germania raggiungere il livello più alto in 14 anni. In un contesto di aumento globale dei tassi sovrani, la Francia registra una crescente sfiducia da parte degli investitori. Il differenziale e spread tra i rendimenti dei titoli francesi a 10 anni e quelli tedeschi si è ampliato a 111 punti. Base, livello più alto dal 2012, a pochi giorni dall'avvio dei dibattiti di bilancio al Parlamento. Il rendimento dei titoli a 10 anni francesi è pari al 4,68% contro il 3,57% della Germania. L'aumento più rapido del tasso francese rispetto a quello tedesco segna una tensione specifica sull'esagone. Lo spread, che misura il premio di rischio richiesto dagli investitori, è passato da 0,82 punto percentuale un anno fa a oltre un punto e mezzo oggi, e si è anch'io allargato rispetto a Italia, Spagna e Grecia. Sul piano internazionale, la dinamica globale dei mercati obbligazionari è in rialzo. L'indice Bloomberg dei titoli sovrani ha toccato il 3,99%, il picco dal 2007, vinto dati economici favorevoli e dal rimbalzo del prezzo del petrolio. Negli Stati Uniti, il rendimento dei titoli a 10 anni è salito di 0,2 punto percentuale, la più forte crescita giornaliera da aprile, mentre quello a 30 anni ha raggiunto il 5,44%, il massimo dal 2004. Anche i titoli giapponesi a 10 anni hanno toccato il 3,8%, il livello più alto in 30 anni. Investitori, secondo il gestore di portafoglio et al., Husseini di Columbia Threadneedle, chiedono rendimenti più elevati per impegnare il capitale a lungo termine, rendendo i titoli di Stato più attraenti rispetto alle azioni. Questa fuga verso i bond ha spinto le borse europee al ribasso, alimentando timori di ulteriori deflussi di capitali. DFM TV, 24 settembre 2026, fact check by Gemma Core. Maria Caroline de Bourbon, ammirata a Roma per l'ingresso nell'Ordine Sovrano di Malta. La principessa di 23 anni ha vissuto, mercoledì 23 settembre, un momento che difficilmente dimenticherà. Accanto alla sorella Maria Chiara e ai genitori, Maria Carolina de Bourbon de Dursis è stata ammessa nell'Ordine Sovrano Militare di Malta con il titolo di Dame d'Onore e di Devozione. Cerimonia, celebrata nella Cappella Magistrale di San Giovanni Battista a Roma, si è svolta alla presenza di Fra John T. Dunlop, principe e gran maestro dell'ordine. Dopo aver reso pubblica la sua relazione con il leader dell'Assemblement National Jordan Bardella, la principessa ha attirato nuovamente l'attenzione dei media. Il 5 settembre la coppia aveva partecipato al Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove il politico ha tenuto un discorso e ha sottolineato il sostegno della sua compagna. Tuttavia, è stato il riconoscimento da parte dell'Ordine di Malta a mettere al centro dell'attenzione la giovane aristocratica. Sul suo profilo Instagram, Maria Carolina ha condiviso le immagini della giornata, descrivendo il valore storico dell'Ordine. Mille anni di storia continuano a vivere oggi attraverso l'Ordine di Malta e il suo impegno per la fede, carità e il servizio a chi ha più bisogno. Ha poi commentato il proprio inserimento. A Roma ho avuto l'onore di essere ammessa come Dame d'Onore e di Devozione alla presenza di Sua Altezza Eccellentissima Fra John T. Dunlop, Chief Grand Maestro. La principessa ha concluso il post affermando di essere entusiasta di far parte di questa tradizione, contribuendo a far progredire questi valori e dedicandomi alle cause a me più care. Anche la sorella Maria Chiara ha ricevuto lo stesso titolo nello stesso contesto. Individuando foto della cerimonia e sottolineando l'importanza dell'impegno spirituale e caritatevole dell'ordine. Conte Gala, 24 settembre 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 25 settembre 2026 su da Parigi sono Rachel Costa. La visita del Papa a Parigi attira centinaia di migliaia di fedeli. Il religioso leader cattolico si è presentato a Parigi per due giorni di celebrazioni, con una messa sulla Champs-Élysées che ha riunito più di 600.000 persone. Le autorità hanno bloccato il traffico in diverse arterie della capitale e hanno schierato un imponente contingente di polizia per garantire la sicurezza dei partecipanti. Il più grande raduno papale in Europa. dagli ultimi giochi olimpici, ma conferito un momento di unità spirituale in un continente ancora scosso da tensioni geopolitiche. Le autorità francesi hanno anche programmato una serie di trasmissioni televisive in diretta, permettendo a milioni di spettatori di seguire le cerimonie dal proprio domicilio. Gli esperti osservano che la presenza del Papa a Parigi potrà rafforzare i legami tra la Chiesa e i governi occidentali. Mentre la massa di fedeli dimostra la persistenza di una forte devozione religiosa nonostante le sfide sociali contemporanee, Macron non esclude una riduzione delle tasse sui carburanti. Il premier francese ha dichiarato ieri che, se il prezzo del carburante dovesse continuare a salire, il governo è pronto a ridurre le imposte per alleggerire il peso sulle tasche dei consumatori. Prima di qualsiasi eventuale modifica fiscale, Macron insiste sul bisogno di riportare giù i prezzi alla pompa, puntando prima su una maggiore concorrenza tra i distributori. La posizione arriva in un momento di forte pressione inflazionistica, con i cittadini che lamentano l'aumento dei costi di trasporto. Nel frattempo, il ministro dell'economia ha avviato una serie di affari di consultazioni con i produttori di energia per valutare le cause dell'incremento dei prezzi. Il governo spera di trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori e il mantenimento della stabilità del settore energetico nazionale, evitando al contempo un rapido aumento delle tasse che potrebbe soffocare la ripresa economica post-pandemia. Il prezzo del petrolio scende in seguito a segnali di riavvio del corredo di Hormuz. Mercati energetici hanno registrato una flessione dei prezzi del petrolio dopo che fonti diplomatiche hanno riferito un possibile passo verso la riapertura della stretta di Hormuz, cruciale per il traffico di greggio tra il Golfo Persico e il resto del mondo. Prospettiva di una de-escalation del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran ha rilassato gli investitori, temevano un'interruzione prolungata dell'approvvigionamento. Analisti energetici hanno sottolineato che il ritorno della navigazione attraverso lo stretto potrebbe ridurre le pressioni sul mercato, rimuovendo un rischio di prezzo che aveva permesso al greggio di raggiungere picchi inaspettati. Le autorità regionali hanno avviato una valutazione preliminare della sicurezza del canale, mentre le parti coinvolte hanno espresso una volontà di dialogo per mitigare le tensioni che minacciano la stabilità economica globale. Gli investitori spingono la Francia verso tassi sovrani più alti. Il mercato obbligazionario francese ha registrato un aumento del differenziale dei rendimenti rispetto alla Germania, toccando il livello più alto degli ultimi 14 anni. Gli investitori hanno reagito alle recenti incertezze politiche e alle previsioni di crescita più lente, richiedendo un premio più elevato per il rischio associato al debito pubblico francese. Il debito a 10 anni della Francia è ora valutato intorno al 4,7% di rendimento, un segnale di crescente pressione sui conti pubblici. Le autorità fiscali hanno tentato di rassicurare i mercati, lanciando misure di contenimento della spesa e un piano di riforme strutturali per stimolare la crescita. Tuttavia, l'aumento dei rendimenti obbligazionari suggerisce che gli investitori rimangono cauti, considerando la Francia ancora vulnerabile a dinamiche interne e a shock esterni, cui le tensioni energetiche e le sfide legate alla inflazione. Il prezzo medio del gasolio tocca un nuovo record nell'UE. I dati delle autorità europee mostrano che il prezzo medio del gasolio ha raggiunto 2,40 euro al litro, segnando il più alto valore registrato nella zona euro. In Danimarca il costo ha superato i 2,56, mentre in Germania è stato di 2,46 al litro. L'aumento è alimentato principalmente dall'impennata del prezzo del petrolio greggio e dalle recenti restrizioni alle scorte di carburante dovute a tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. I consumatori europei hanno espresso preoccupazione per l'impatto sul costo della vita, specialmente nei settori dei trasporti e della logistica. Le autorità di vari stati hanno valutato l'introduzione di misure temporanee per contenere i prezzi, cui la revisione delle tasse sul carburante e la promozione di alternative energetiche più sostenibili.

Google. Gli analisti del settore valutano però con prudenza le prospettive commerciali di Muse, citando la necessità di costruire un ecosistema di applicazioni e contenuti capaci di sostenere l'interesse a lungo termine dei consumatori. Il dispositivo è stato lanciato a un prezzo di $1,299, un valore che potrebbe limitare la diffusione iniziale, ma che l'azienda ritiene necessario per coprire gli elevati costi di sviluppo della tecnologia. Anthropic cerca controllo di voto stile Palantir prima dell'IPO. La startup di intelligenza artificiale Anthropic ha proposto un meccanismo di voto interno che assegna poteri decisionali privilegiati a 7 suoi co-fondatori, ispirandosi al modello di governance adottato da Palantir. La struttura, se approvata, consentirebbe a questi membri di bloccare decisioni strategiche importanti, inclusi eventuali cambi di direzione aziendale, prima di una probabile quotazione in borsa. L'obiettivo dichiarato è proteggere la visione originale dell'azienda durante la transizione verso il mercato pubblico. Tuttavia, la proposta ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori. Preoccupati per il potenziale squilibrio di potere che potrebbe ridurre la trasparenza e l'accountability tipiche delle società quotate. Gli esperti di corporate governance osservano che un controllo così concentrato potrebbe influire sulla valutazione dell'investimento, spingendo gli analisti a richiedere maggiori garanzie sulla partecipazione degli azionisti minori nel processo decisionale dell'impresa. Radio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 25 settembre 2026. Parigi, una giornata di luce e calore. Nella fresca mattina di Parigi la temperatura segna 10 gradi, il cielo è timido e sereno. Il vento soffia 20 km a ovest con raffiche fino a 25 km a est, senza alcuna traccia di pioggia. Il sole si affaccia più deciso nel pomeriggio, la termometria sale fino a 29 gradi. Il vento si placa a 10 km, mantenendo un'aria limpida e priva di precipitazioni. Questa sera, aria rimane piacevole a 24 gradi, il vento resta lieve intorno ai 10 km, cielo rimane pulito e il rischio di pioggia è nullo. La notte si avvolge in un fresco 17 gradi. Il vento soffia con calma a 10 km di ora, ma può raggiungere raffiche di 25 km di ov, ancora senza alcuna minaccia di pioggia. Esperto Reggie Crepet conferma che la giornata sarà prevalentemente serena, con temperature al di sopra della normale. In sintesi, ora di giorno è un caldo avvolgente, vento moderato e assoluta assenza di precipitazioni. Monaco, Monte Carlo, sole mediterraneo e brezzo leggero. La mattina a Monaco i termometri segnano 18 gradi. Il cielo si presenta leggermente nuvoloso, ma il sole già si fa sentire. Il vento proviene dal nord-est a 15 km, con raffiche fino a 30 km, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura tocca i 25 gradi. Il sole splende con intensità il vento si rafforza da est a 25 km a ora, con raffiche che toccano i 40 km a ora. Ma il cielo resta sereno e la pioggia è assente. A sera la temperatura scende a 22 gradi, il vento si attenua a 10 km. Il cielo è parzialmente nuvoloso e non c'è rischio di piogge. Durante la notte il clima diventa più umido, con 21 gradi e un vento calmo di 10 km quieto, senza precipitazioni. L'accurata osservazione del servizio meteorologico conferma condizioni stabili e asciutte per tutta la giornata. In conclusione, si prevede bel tempo con venti moderati e nessuna minaccia di pioggia. Milano, nuvolosità variabile e temperature miti. Al mattino a Milano la temperatura è di 17 gradi, il cielo è coperto da nuvole sparse. Il vento soffia dal nord-nord-est a 5 km all'ora, senza alcuna pioggia. Nel corso della giornata le temperature salgono gradualmente fino a un massimo di 24 gradi. Le nuvole si diradano e il cielo diventa più chiaro. Il vento resta lieve, orientato da est a 6 km e le precipitazioni rimangono assenti. La sera la temperatura si stabilizza intorno ai 20 gradi, il cielo è sereno o leggermente nuvoloso. Il vento è debole a 5 km rai, senza alcuna pioggia. La notte la temperatura scende a 20 gradi, il vento rimane tranquillo a 5 km a ora. Il cielo rimane sereno senza rischi di precipitazioni. L'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea che la condizione sarà stabile e asciutta,
Contempo

0: Temperature comprese tra 17 e 24 gradi. In sintesi, Milano vivrà una giornata di lieve nuvolosità, venti deboli e assenza totale di piogge. Chill. Dressing advisory. Eleganza sotto il sole. Con i 29 gradi dell'afternoon a Parigi, si consiglia un elegante cappotto di cashmere Hermes, perfetto per proteggere la pelle dal caldo assolato. Con una fascia di prezzo indicativa tra 4.500 euro 6.000. Un Parisian garden può completare una sciarpa in seta loro piana da 1.200 a 2.000 aggiunge un tocco di raffinata leggerezza. Con i 25 gradi del pomeriggio a Monaco, l'ideale è una giacca Moncler imbottita, elegante e funzionale, con un prezzo che varia da euro 2.800 a 52 genere. Capace di affrontare le brevi raffiche di vento mantenendo lo stile impeccabile. The sea breeze calls for a garment of platform and function. Paio di pantaloni di lino Brenton euro 900 euro 1.400 completano l'outfit conferendo freschezza e lusso. Con i 24 gradi del culmine a Milano, si raccomanda un completo da uomo zegna in lana merino. Dal taglio sartoriale con una fascia di prezzo tra 4.500 e 8.000, ideale per una città dove l'eleganza è di casa.
1: One must choose a suit that reflects both heritage and modernity.
0: Per un tocco finale, la borsa Bottega Veneta in pelle liscia da or 2.200 o 4.000 sabbiano. Look con discreta opulenza. Con del giorno. Un monaco chiese: qual è il vero volto del vento di oggi? Zhao Shu rispose: è l'aria che accarezza le foglie senza farle cadere. Un monaco chiese: è là. Pioggia, dove si cela? Zhao Shu rispose: il cielo è un grande specchio. Oggi riflette solo luce. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, da 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre, ben trovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. E saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo nel weekend in Costa Azzurra, i dettagli della meteo e delle temperature dopo le news. A Nizza proseguono fino a domenica 27 settembre le giornate Brigitte Bardot con proiezioni, conferenze e iniziative dedicate all'attrice e al suo rapporto con la Costa Azzurra. Sabato alle 14.30 al Negresco il giornalista Henri-Jean Sarvat terrà una conferenza dedicata alla carriera dell'icona del cinema francese. Alle 16 di sabato al Cinema Belmondo sarà proiettato il film restaurato Le Weekend de Néron, mentre alle 20.30 al Teatro de Verdure è in programma Et Dieu créé la femme. Domenica mattina alle 10.30 sarà inaugurata la nuova spiaggia per cani intitolata a Brigitte Bardot di fronte all'ospedale Lamval. Seguirà alle 11 un'animazione con dimostrazioni di danza con cani organizzata dall'associazione La Danse de Laurie d'Etienne. Le plages des Canailles sulla promenade des Anglais a Nizza è sottoposta a chiusura amministrativa dopo un controllo effettuato nella serata di giovedì 24 settembre. L'ispezione ha evidenziato gravi carenze riguardanti la sicurezza antincendio, gli impianti elettrici, l'igiene e la sicurezza sanitaria. Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, ha dichiarato che la sicurezza dei clienti e la salute dei consumatori non sono negoziabili. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che i controlli sugli esercizi commerciali e sulle strutture della città continueranno con la massima fermezza. Le verifiche sulle attività di Nizza sono state intensificate nelle ultime settimane. A Grasse il prefetto ha incontrato i rappresentanti del Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques in un appuntamento dedicato alla filiera della profumeria. Il settore è profondamente legato alla storia del Pays de Grasse ed è iscritto al patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. La filiera contribuisce alla valorizzazione internazionale del territorio e del savoir-faire francese nel campo delle fragranze. Durante la visita il prefetto ha incontrato anche l'azienda familiare Payan Bertrand, attiva dal 1854. Ha fatto il pieno di pubblico la serata di presentazione della lista e del programma di Voci, di cui fa parte la candidata Monica Leone per il Comites, da noi intervistata nei giorni scorsi su radionizza.it. Trovate su questo sito l'intervista a Monica Leone. Alla serata ha preso parte anche il console Emilio Lolli. Nel corso di una però informale, i connazionali che supportano questa lista in corsa per le elezioni del Comites 2026 si sono dati appuntamento presso il locale da Visto per la raccolta firme e la presentazione del programma e hanno ricevuto la visita del console generale d'Italia a Nizza, Emilio Lolli. A Menton si prepara la 10ª edizione del Défi Rose, iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno nell'ambito dell'Ottobre Rosa. L'appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre all'Esplanade Sablet con una corsa o camminata di 5 km aperta a tutti. Le partenze saranno scaglionate tra le 9 e le 9.30, mentre prima della partenza sarà allestito un villaggio rosa dedicato all'informazione e alla prevenzione. La meteo del weekend, sabato 26 settembre, sole in Costa Azzurra e venti deboli, anche se qualche nuvola farà capolino nella tarda mattinata, temperature minime e massime, Nizza e Monaco 18 la minima, 26 gradi la massima, Cannes 17 la minima, 25 gradi la massima, Saint-Tropez 16 gradi la minima, 26 gradi la massima. Domenica 27 settembre, sole in Costa Azzurra, venti deboli, temperature minime e massime lungo la costa, Nizza e Monaco 17 la minima, 27 gradi la massima, Cannes 16, 26 gradi, Saint-Tropez 15 gradi la minima, 26 gradi la massima. L'almanacco, i nati il 26 settembre, ricordiamo nel 1791 Théodore Géricault, celebre pittore francese, autore della Zattera della Medusa. Tra i fatti storici accaduti il 26 settembre, nel 1969 i Beatles pubblicano nel Regno Unito Abbey Road, uno dei loro album più celebri. Nati il 27 settembre 1948, Olivia Newton-John, cantante e attrice britannico-australiana, protagonista di Grease, e un'altra attrice statunitense è nata nel 1972, Gwyneth Paltrow, premio Oscar per Shakespeare in Love. Tra i fatti storici accaduti il 27 settembre, andiamo nella Roma papalina, 1540, Papa Paolo III approva ufficialmente la Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola e dei suoi compagni. Nascono così i Gesuiti, e noi recentemente abbiamo avuto due papi, Papa Francesco e Papa Leone XIV, Gesuiti. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: tutto un altro sound.
1: Esterno giorno. Sul muro di cinta della scuola, tre manifesti rossi. Tre esemplari identici incollati l'uno accanto all'altro. Un discorso stampato in caratteri piccolissimi, ma con un titolo enorme. Attenzione, cittadini. Un genere di letteratura che nessuno legge mai, salvo di tanto in tanto un vecchio signore che si ferma, mette gli occhiali, decifra riga per riga, fino alla fine. Poi si fa un po' indietro, scuotendo la testa, rimette gli occhiali nell'astuccio, rimette l'astuccio nel taschino e riprende il cammino con perplessità, chiedendosi se l'essenziale non gli sia sfuggito. Ogni tanto, infatti, spicca come un fanale illuminante qualche parola lui sospetta. E la frase che questa parola illumina sembra per un istante nascondere molte cose. O nessuna affatto. Il meccanismo perfettamente oleato della vita continua. L'omino è già lontano.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, pezzo iconico nonché più famoso di una splendida 83enne festeggiati pochi giorni fa. A volte mi chiedo come fanno questi artisti, in particolare ovviamente stiamo parlando di Gloria Gaynor, a rimanere sempre in forma, no? Così come le vedi, come la vedi nelle fotografie o ai concerti. Ok, il ritocchino ci sta, ma quando è sul palco sembra di vedere un artista nei suoi 50 o 60 anni, no? Ed invece ne ha 83 ed è ancora in giro a fare concerti con al seguito ancora un grandissimo pubblico. Era I Will Survive, che come la canzone è anche il titolo della sua autobiografia, Gloria Gaynor, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Pop Up Weekend va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Per arrivare a 80 me ne mancano meno di 20. Tu, zio Frank, hai una vita davanti e i segreti, beh, sono sempre quelli: alimentazione corretta, passeggiate lunghissime, a cui ci si deve pensare però sin da giovani, e tanta musica. A quella ci pensiamo noi, allora iniziamo con Alanis Morissette.

album di studio che hanno pubblicato gli Adventures. Loro venivano da Belfast e tra gli anni 80 e la decade successiva si fecero conoscere al grande pubblico, prima con questa Say My Heart che abbiamo appena finito di ascoltare e di seguito con la più famosa Broken Land, che rimane ancora oggi la canzone di maggior successo di questa band nordirlandese. Se invece siete capitati solo ora da queste parti, questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, in regia c'è lo zio Frank ed insieme abbiamo tanta musica ancora da farvi ascoltare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un

tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

extraterrestre Eugenio Finardi per la serie Mettiamo un po' di Flang, è scritto Flanger, su questa canzone, un po' come era accaduto anche in un pezzo dei Roxy Music, se non vado errato, in Out of the Blues. Te lo ricordi, Frank? Non, eh? Per chi non lo sapesse, il flang è quell'effetto che sulle registrazioni, no, sui dischi, ma anche i DJ lo possono mettere, lo possono usare dal mixer, è quell'effetto che dà alla canzone, quello che fa sentire quel zzzz, che è un effetto un po' così, che flangia. Molto abbiamo inventato un verbo italiano da un termine inglese, dai. Vabbè, senza effetti speciali, vi dico soltanto che siete capitati nel posto giusto. Questa è Pop Up Weekend.

Messaging Battle Police. Che storia c'è dietro questa canzone, questo album che era Regatta de Blanc. Loro venivano, i Police, da un discreto successo ottenuto con l'album d'esordio intitolato Aulandus d'Amour, e la casa discografica, visto il successo del primo album, li chiamò e disse loro che per il secondo avrebbero contribuito con un buon budget per la lavorazione di quello che poi diventò Regatta de Blanc, no? Ma la risposta della band fu un autentico alquanto coraggioso no grazie, e qua ci vuole davvero un grande coraggio per non dire altro. Loro dissero che avevano raccolto una nutrita somma di denaro, no, per autofinanziarsi nella lavorazione del secondo album che all'epoca gli costò ai Police circa 9.000 sterline, somma che paragonata al giorno d'oggi per un album del genere fa abbastanza ridere. E loro quindi se ne erano usciti con questo no grazie in risposta alla casa discografica che aveva offerto loro un nutritissimo budget, spiegando che con quei soldi la casa discografica gli avrebbe sicuramente messo pressione e per evitare di scendere a compromessi, cosa questa che l'intera band non avrebbe di certo gradito. Quindi no grazie, il secondo album ce lo facciamo da soli, e nel giro di un mese Regatta de Blanc uscì e fu un successo ancora più grande del primo. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Ora ritorniamo in Italia e lo facciamo insieme a Tiro Mancino e Franco 126. Questa è Sto da Dio. Scomparirò nel

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

Questo è Garbo, un artista fantastico. Garbo che insieme a Diaframma e al primo Rico Ruggeri diede vita alla nascente New Wave italiana, no? Che si ispirava alla stessa corrente musicale che arrivava dal Regno Unito, dove personaggi come David Bowie, i Japan, Brian Ferry e gli Ultravox e tanti altri furono gli artefici di questo stile musicale allora nascente. Non è un caso quindi che il primo album di Garbo, A Berlino va bene, titolo che fu dato anche alla canzone che tutti noi abbiamo conosciuto, derivi proprio da un'ispirazione della famosa trilogia di Berlino del grande David Bowie. Garbo ascoltato all'interno di Pop Up Weekend con Quanti anni hai, dove ora arriva una canzone che non ha nessun anno alle spalle. Perché? Perché è una novità, è una novità che arriva dai Fontaines DC. Per loro c'è il nuovo album in arrivo il prossimo 16 ottobre. Questo è il loro nuovo singolo, si chiama Mario.

altro grande della musica che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi, la voce e la chitarra di George Harrison, My Sweet Lord, il suo brano solista più famoso, se vogliamo. My Sweet Lord era un inno spirituale in cui si fondono il mantra indù Hare Krishna con l'invocazione ebraico-cristiana Alleluia. Ecco, Harrison, che era un grande cultore, un grande devoto dell'induismo, scrisse questo pezzo per dimostrare ancora una volta che le religioni cercavano alla fine la stessa divinità. Una canzone con un significato davvero importante e profondo. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, mancano pochi minuti alla conclusione della prima parte di programma e questi minuti ora li spendiamo ascoltando la voce di Elisa.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

successo che ebbe questa hit all'inizio degli anni 80 con questo suo ritmo allegro, non spensierato, ma che parla di una tragedia immane. Enola Gay infatti era l'aereo che sganciò la bomba su Hiroshima, purtroppo. Mentre per quel che riguarda la canzone, entrando nel dato tecnico, ha un'anomalia non da poco conto Enola Gay, perché non ha nessun ritornello cantato. La parte che tutti ricordano è interamente strumentale, eseguita con un sintetizzatore nemmeno molto costoso, proprio di quelli economici, appoggiato sul ritmo impresso da una drum machine. La canzone viene ricordata solo quindi per l'inizio, come questa che abbiamo in sottofondo e che è una tra le tante canzoni di successo del mondo della disco music. Questa è una bella canzone R&B. Sono i Tavares che sono venuti a trovarci con Heaven Must Be Missing an Angel in Pop-Up Weekend.

Fatback Band, una grande band che ebbe un successo clamoroso tra gli anni 70 e gli 80. Nel 1975 pubblicarono addirittura due album, album che poi sono passati alla storia, ed in questo che si intitolava Raising Hell, se vi piace il genere, trovate questa Are You Ready to the Bus Stop, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora vi faccio sentire il nuovo di una grande artista italiana. L'ha scritto di suo pugno, con la partecipazione comunque di Bruno Risas e di Di Martino, un trio di artisti davvero pazzesco. Lei è Gianna Nannini e il suo ultimo si intitola Meraviglioso Errore. Ciao.

Colin dei Clash, un capolavoro assoluto della musica rock, ricco di storie e di curiosità affascinanti. E una di queste, pensate che è il verso che si sente ripetutamente quando loro cantano London is Drowning, cioè rifletteva il reale timore dell'epoca che il Tamigi potesse straripare, un'emergenza che spinse poi la città a costruire una barriera protettiva. E questo timore, come detto, viene ripetutamente cantato all'interno di London Calling. Erano i Clash, ascoltati oggi in Pop Up Weekend.

Ci sono due versioni di questa cover di successo ripresa dal grande Robert Miles. Ricordo che One and One la scrissero tre grandi autori come Bill Steinberg, Rick Nowels e la cantante Mary Claire Dubaldo. Ecco, nella prima versione era eseguita da Edita Górniak, una cantante polacca la quale incluse questo pezzo nel suo secondo album di studio. Ma l'inizio di One and One era totalmente diverso da come l'abbiamo poi conosciuta attraverso le mani magiche di Robert Miles. L'inizio di One and One faceva così.

Ecco, questa è la versione originale di One and One, mentre l'altra, quella che abbiamo ascoltato per intero, fu vocalizzata dalla britannica Mariah Naylor, la quale si rese protagonista di una, diciamo, di una mezza gaffe, di una mezza figurina, diciamo così, perché insomma, quando le venne proposto di mettere la sua voce su questa canzone, candidamente alla casa discografica chiese: sì, ok, ma chi è Robert Miles? Sa che era un po' frastornata la ragazza, ancora di più secondo me perché One and One arrivò subito dopo Children, che aveva fatto ballare buona parte dell'Europa. La perdoniamo? Ok, dai. Era Robert Miles con One and One, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Take It Easy, grande pezzo degli Eagles, che oltre ad essere sul primo album di questa mitica formazione americana è anche sulla loro raccolta di successi intitolata Their Greatest Hits 1971-1975. Perché vi parlo di questa raccolta di successi? Ma perché semplicemente ancora oggi è l'album più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti. Ecco, qualcuno di voi, lo sento già, sicuramente avrà da ridire dicendo che l'album più venduto al mondo è Thriller di Michael Jackson, vero, ma non negli Stati Uniti, lì è secondo, mentre al primo posto indisturbato c'è appunto questo Greatest Hits dei mitici Eagles. A proposito di grandi raccolte di successi, tra le novità discografiche uscite di recente volevo segnalarvene una che si intitola Solo Lucio. È una raccolta dei più grandi successi rimasterizzati del grande Lucio Dalla. Questa raccolta è uscita sia in digitale, quindi la potete trovare su tutte le piattaforme di streaming, ma anche in vinile, e qui strizziamo un occhio per tutti gli appassionati di questo oggetto magico che tanto ci piace ancora oggi. Sono uscite due versioni, una composta da un doppio vinile colorato azzurro mare ed il classico vinile black da 180 grammi, e come se non bastasse, una doppia versione CD. Quindi abbiamo parlato del grande Lucio Dalla, e allora ce lo ascoltiamo con Washington, pezzo che va a chiudere il nostro appuntamento di Papà Pui.

In finale di canzone, che sentito così non significa nulla, ma per Lucio Dalla evidentemente no, aveva un chiaro significato, perché lo inserì appositamente per esprimere un simbolo di libertà, no, di bontà, o se vogliamo di uno sguardo diverso, userei come quello di un bambino che guarda il mondo con occhi diversi. Il mondo in quel periodo, eravamo a metà degli anni 80, Washington era incluso nell'album Viaggi Organizzati, uscì nel 1984. Ecco, questo Ciao Pippo andava in contrasto, no, ad un contesto drammatico di una canzone che parla del rischio di un'estinzione nucleare dovuta alla guerra fredda. Eravamo in piena guerra fredda in quel periodo, e proprio quel Ciao Pippo smorza questa tensione e agisce come una gioiosa via di fuga dall'assurdità, ovviamente, di una guerra. Era Washington, Lucio Dalla, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, o lo zio Frank come dir si voglia, per la regia. Dal prossimo fine settimana ritorna in voce anche Jessica Donadio, quindi saremo al gran completo. Io sono Ernesto Gandini e come sempre vi aspetto fra 7 giorni.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

E io che ancora mi innamoro come uno scemo, perché l'innamorarsi è uno specifico dell'uomo. Spudorato mi accosto all'incerto dei tuoi richiami.

le notti massacranti, riempite di parole intelligenti, e nell'angoscia della vita ho in me.

l'eccellenza del soffrire, nella violenza di una litigata, eri così coinvolta e così

0: 一起让我露出老手 Lady for sure
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi abbiamo una formazione che è nata a fine del 2024. Loro sono gli Hydrophobic. Spaziano dal punk all'alternative metal. Scrivono canzoni sia in inglese che in italiano. Andiamo a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band trevigiana giovanissima, tra l'altro, gli Hydrophobic. Abbiamo qui con noi...
3: Francesco.
4: Francesca.
2: Francesco anch'io allora a questo punto.
3: Ah, però...
2: No, ecco. Scherzo, mi chiamo Marco. E innanzitutto una cosa importantissima è che ogni volta che vi trovate a suonare, piove.
3: Sì, purtroppo.
2: Poi me la raccontate questa storia qua.
3: Sì.
2: Partiamo dalle basi, dai Hydrophobic, che chi ha trovato il nome, oltre voi due, tra l'altro, chi c'è questo progetto?
3: Beh, a Hydrophobic ci abbiamo messo un bel po' di tempo a trovare questo nome, nel senso abbiamo avuto un periodo dove eravamo indecisi tra solo Hydro oppure solo... esatto.
4: Esatto.
3: Potrebbe essere
4: E poi
3: così.
4: Abbiamo deciso di unire le cose.
3: Sì, però sì, è sempre ci doveva essere questo elemento riguardante l'acqua in qualche modo, perché appunto per almeno un periodo, fai conto, primi due mesi che suonavamo, sempre pioggia.
4: La prima volta che ci siamo trovati c'era il diluvio.
3: Sì, una cosa davvero...
2: Sicuramente un presagio, poi bisogna vedere se di buon auspicio o meno. Oltre ai due, gli Hydrophobic, chi sono?
3: Beh, abbiamo Fabio alla batteria.
4: E poi abbiamo Lorenzo al basso.
2: Importantissimo, insomma.
3: Sì.
2: Allora, musicalmente da dove venite? Nel senso, chi vi ha influenzato più di altri, insomma, ecco, in questi, nel vostro viatico?
3: Abbiamo un bel po' di influenze. Cioè, per esempio, io sono sempre stato molto più per... musica punk, grunge, diciamo, cioè io potrei dire che prima di tutto ho scoperto la musica attraverso i Queen.
2: Wow.
3: Tanti anni fa, e dopo col tempo sono andato sempre verso cose più... ritengo che una delle cose più importanti sia l'autenticità.
2: Quella assolutamente.
3: E quindi insomma un po' una ricerca dell'autenticità.
2: Francesca, tu?
4: Io invece ho influenze più hard rock, metal, heavy metal, e ho iniziato in seconda superiore grazie a un professore che non era della mia classe, però mi ha detto: potresti ascoltarti questa canzone di Metallica? Non l'avessi mai detto, e ho iniziato a convertirmi a questo meraviglioso genere.
2: Queen e Metallica, ragazzi, due nomi a caso. Ma veniamo agli Hydrophobic, perché non siamo qui per caso. E qual è il brano che volete portare oggi? Naturalmente il titolo, ma anche chi l'ha scritto, come l'avete arrangiato e il messaggio che questo brano contiene.
3: La canzone si chiama Salsa di Soia. È partita da una mia idea. Sì, diciamo, l'idea principale... E questa è una storia molto interessante. L'abbiamo scritta apposta per una data che dovevamo fare, per questo concerto qua, che era uno dei nostri primi concerti, a un centro sociale. Quindi eravamo molto...
2: Pubblico facile, tra l'altro.
3: Sì, però era molto, appunto, sempre ritornando a quella autenticità. Quindi proprio volevamo qualcosa di impatto. E insomma pensiamo lo dia questo impatto, diciamo. E l'idea era appunto questa canzone, come dire, con sonorità magari molto americane, vabbè, per così dire, insomma, di comunque un po' punk rock, però con un testo in italiano che sia comprensibile, perché magari la gente là solitamente non si capisce bene quello che uno canta. Però sono sicuro che si capisca abbastanza bene per questo brano. E... sì, è molto, direi, molto emotivo, molto diretto.
2: Bene. Parlatemi un po' della vostra impressione, così, di cosa vi ha lasciato, così, tralasciando anche il Veneto Rock Contest.
4: Beh, bello impegnativo perché abbiamo fatto tante date, però è servito anche a farci crescere, a farci capire magari i nostri errori, sistemarli. È stato molto utile esibirci in live, metterci alla prova così tante volte.
3: Sì, concordo, abbiamo fatto un bel po' di viaggi, però sì, l'esperienza è stata davvero...
4: Abbiamo conosciuto persone.
3: Sì, memorabile, esatto. perché poi si inizia a socializzare con tutti gli altri gruppi, per cui certe serate appunto con Salsa di Soia avevamo i nostri fan che urlavano...
2: Salsa, esatto, di soia a manetta.
4: Esatto.
3: A manetta. Quindi...
2: Chi cerca gli Hydrophobic a livello di social o anche piattaforme digitali, dove vi trova e con che dicitura vi trova?
4: Beh, allora ci trovano su Instagram con la dicitura di hydrophobic.band e cerchiamo di aggiornare il nostro profilo, di pubblicare contenuti, e potete trovarci appunto sulla nostra pagina Instagram.
2: Domanda secca, due parole: dove vi vedete fra 5 anni?
3: Allo stadio.
2: Dove volete vedervi?
3: Allo stadio.
4: Concordo.
2: Perfetto. Ragazzi, gli Hydrophobic hanno le idee chiare, sono giovanissimi però sono fortissimi. Da Marco Weiss, Hydrophobic, è tutto. Stay rock.

0: Grazie.
1: Vi sono piaciuti gli Hydrophobic? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Una macchina nuova di serie, pulita, motore a posto, fatto l'ultimo tagliando, tutto funzionante. Lucida, verniciata, curata nelle sue rifiniture. Il cambio a cloche piccolo, finito allo snodo con un soffietto in finta pelle lucida trapuntata. Il posto per gli spiccioli, un rettangolo modernissimo, nero, zigrinato. Portaceneri a sportelli di plastica, neri opachi, perfettamente funzionanti. Una mano di uomo bianca, poco pelosa, si muove piano, apre un deflettore. Il vetro scivola, stride leggermente, un rumore sottile, acuto. Poi silenzio. Una testa si avvicina, si appoggia al vetro. Una goccia cade adagio dalla fronte, ferma, immobile. L'uomo è fermo, immobile. Anche la macchina è ferma, immobile. Un'autostrada di macchine ferme. Molte, moltissime macchine ferme. Una fila di macchine ferme. È successo qualcosa. Rumore di clacson. Sirena, luce intermittente. Sì, qualcosa al chilometro 107. Un camion. Ancora silenzio. La fila è ferma, qualcuno scende. Silenzio. Un silenzio assurdo. Si sente parlare in inglese, lontano, a bassa voce, come in un sogno. Ancora sirena lamentoso, vattata, lontana. Si risale. La fila procede adagio. Qualche sorpasso timido, emozionante. 120, 150, 190. Lampeggiatore sorpasso, clacson. La prima galleria, luci di posizione. Lampeggiatore sorpasso, la seconda galleria. Il paesaggio si muove, non è più orizzontale. Macchie verdi in alto, in basso. Si distende a scalette, saltellante, gradevole. Galleria, buio, luce. Galleria, buio, luce. Galleria, buio, luce. Apertura, ci siamo. Il mare.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Il tempo, quanto tempo, e dopo tanto tempo rincontrarti, e i nostri cuori, non so se smemorati o incerti, e con addirittura la paura di non sapere.

poi chissà da dove son passata in tutti questi anni, le nostre vite, chissà

non ci viene nemmeno una parola o un'emozione. Ci siamo un po' perduti come tutti.

0: you.
1: Thank you.
0: Right now, that's it for Jodeci. We're gonna call on.
2: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Fava, sarà che sotto sotto sono anche un po' romantico. Sarà che con il tempo la buona favella non mi manca, ma dopo anni ed anni ho capito che c'è un fiore che mi ha fatto innamorare. Il fiore della fava, per me può essere orchidea, mi sa pure che a vederlo ti può anche rendere l'idea.
1: Two-faced woman with your two-faced lies! I hope the two-faced living made you satisfied! You told me, baby, I was your only one! Why you been running around?

Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: tutto il mio.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Hickory.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

Centrale Milano, un treno di musica. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Myrtus communis. Quando si parla del mirto si pensa inevitabilmente al liquore, ma in realtà la stessa pianta, chiamata anche mortella, è un ottimo condimento sia per le carni e soprattutto per la concia delle olive. Naturalmente succede che per il primo, cioè il liquore, si usino le bacche, mentre nel secondo caso sono più usate le foglie. Giusto per la cronaca, in questa occasione ci stiamo soffermando sulla varietà comune, una pianta tra le regine della macchia mediterranea, senza tralasciare che in realtà esistono diverse altre varianti e cultivar.

If I just turn away when I see how you're dressed.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.